ia a don wetha ia in da il eitha nila. E ajd ia hat oba na tahanne ni e Colorado, Utah, do New Mexico. E lako ajd da dahde ganhot eda nila. E di ia hat o ajd ba na tahanne lal do. Nilsa do lilt ajd.

Washington i arit hane i a di qui il trigo si di Jewish dan zin gidi a da hayani i a di si feel di unsafe i a di kuji United States di anigo

i gall godi iago si di yn dan ti'n go i aril te di cha dam war i di person i ar di do i a bata zynda i a dat ege i a di si si di tigi ar i ar di do i all bata zynda i a di si si politics ege ar i a di do all bata zynda di si si belief ar i ar di do

ni di hamas wali wa jisati aaj ye thai na idi hindo rani go shi aaj yati likely aro idi ti ya sta di bi ni zna go ni cha ko ta ni go shi aaj ya la go di likely to le shi aaj ardi kathleen rosenborn shi aaj yati na tin

Didi ya ajit o ba hansin hatngit e ya ajit sa bain kisna shna dolis e ajit e ya di kujina hulji sho ajit e ya yegon da di yoso ajit e ya di sisita hil kiri di ni yodiki jo e ajit e da si bitzisa ado indetan kende yoso da ajit sejgi yego e ya Aj ea hut of bishinda di yosa. Aro e aj ea penina di bishitzi zi go aj abad a holongot at anila. Eko e aj ea bahana di de das side effects ni j e aj ea hashin so e aj ea it's ono dahane and lingi ea sa. Bain his nashin at dole sti yego. Aja na kine yoso da di yegon da di yoso tru sejgi ea aja ea bishinda yosa tru ea kut inko yego bishitzi ziho aja ea di de abits ano kaotis tiot edo da ea tahanilka da nila ado sa a yego yitz ano ea kanda kati asma da da di eo ea ado la da bidesne E kudat egi shi aja lako ea aja bandat in dochit eden de aja benina da ea aja ea hats ea ea genisa tzidil kos ea ili hana da ea yinti nasti zigi da ayu aja ea be nasti zigi di lungsigi lung tissue gi aja ayu ni chat anila Ado di asma hatin yi do inda da hata yi iya yint in chod o iya innaz nishi iya at adane. Di sej aji iya do bi iyan jirada yegon da di yoso on kinde yoso da. Aji iya btsan lo di da nila da khana lo. Aji bin jirao iya an ye tlo da na nishi jis ingo. Jo aji iya btsan lo an nil da nila. Aro di eya aja di bitzando katahatis di itati. It's isparahanyado da no eya di nasti zi ki yata hosa. Ea ahat ada aja yego hint ingo esma da hint ingo. Ea aja eya di at ada hits is. A bitzando hatrani gajo ko tati eyan jil kitle. Aja fever ea huili, aro ayu do trahuinada do tzitani, aro da tshin chills da ea handi jasadane, aro di hats istra, aza zinde ea kaudanis gaili, body aches ngi do tzidil kosto nasti zigi yu ohi ishi, ebini nago da ayu kujit inho da aja atil. Ajin jis chotligo da e aj ea nige zeil in ea bjish do gas e kut a ea bahanet lal do e di lejigi aj bzando kaatis digi e aj ea hot e aro di a aj antas ahan nige bzando de kwishin ea as antat e Respiratory and preliminary issues deshne e aj e a sto a nanat e sej bisitzi zi jo e aj e a bits ando anish le jail zoli hago shin e bits ando e a ti asthma allergy swind e thane e aj e a ti de das my droppings deshne pet denders deshne mold spores da E bits ando anil e aj e a hut o bahanet do da COPD bronchitis da et e gita e aj a cha e a huitil nato lil e n sago Lejigi aj e a hut o bin chigao e hut o at a da yos a hi e a et et anila e aj chronic bronchitis dishne chronic obstructive preliminary

do a yult gwan sylni go jo e ya dîn le tchon cho hal chini gîd a hal chin go jo e di tcho bige je. Chke daz lini gî e bige e ya hwne ya do le la. A kho halet e go a jen a chik kwa di shli la jen zin di e yan le gata kuya ya jiji zi da jo da a jen dan e go e at e. A kho bini na dîn le tcho dan leniki hita di ago akho e ya ade e ben kan le da le la akho di ashte di shli chen zen go e ya ta akho da